mettere su una rete in primavera. Ashley, esce il concerto e si torna bene.